0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

canzone non è questa. Sono ossessivamente preso mentre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

0: waxa kale meeshan maxal dijiray salaamaya dadka maxal dijiray sidii qorax badan isoo dhawey oo ku sugan radio gwen
1: radio gwen traveling without moving.
2: Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete